rumba nuova, rumba gli spiriti nella stanza, l'anfibio nella tempia, io non sono leggenda. A cavissario Max, la riga nella stenda, yeah, io chiudo questa benda, pensando a questa mista, oh, passante in pista, padre mio satanista.

tutte e due, scrupolo alato, ricami di ombre di vento e vetro, ricami di ombre due, prat piano di ghiaccio, possibile inizio alata onda, pizzicato frastagliato, pizzicato frastagliato 4, pizzicato frastagliato 3, pizzicato frastagliato 2, pianoforti per ghismo, pianoforti per ghismo, pianoforte solo, cristallo verticale, pettini di piano 1, onde che balzano per Tokyo 2999, nota cellula alata onda,